0: per voi di qua longe mi diede questo scritto
1: di Violetta, perché son io commosso a raggiungerla forse la mia vita.